Dimmi perché questo è quello, configgo del mio cantone, mi chiamato sul cappello. Incominci, si avvavode, alla fine so dai vane, con te devo memoviare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata, faccia intanto scivolare, e una doppia, faccia intanto scivolare. Io rispondo, si vedremo, già è di peso.

0: gli volta verso setta. Tutto da notto d'agguenti. Mi si chiede una sconfitta. Forse si mi complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quella fuori?

Hanno questo c'è che protezione, quella torna vuol ragione, chi vorrà bene in preco ciò chi non cade dalle alzo. Oh, io la cattedrale, oh, ciuccio, oh, ciuccio, oh, ciuccio, oh, ciuccio, oh, ciuccio, oh, ciuccio, oh, ciuccio. Chi la fatta delle spille, chi la pesca delle aquille, e niente da ogni lato, sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di broccati, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcette, di candini, di confetti, di pastrano, di tamponi, di bottiglie, di caffè, ogni volta da ogni lato, sono sempre condannato, ogni volta da ogni lato, sono sempre condannato, di ciambelle, pasticcette, di candini, di confetti, di pastrano, di tamponi, di bottiglie, di caffè.

0: Bella Lucilla, voi qui?
1: Carina della maraviglia, Don Gino, io vado.
0: Beh, un istante, mi sembrate molto più bella.
1: Oh, adesso mi burlate.
0: Parlo da senno.
1: Meglio, cugino.
0: E come vicino a voi, altra vetta si...

0: più cara mi fai che quel rossore.
1: Ora, ma chi fai? Prima di verti, io temo che la vostra eccedente bontà arrivando mio ingannare li possa.
0: Oh, quanto mai felice si sarei arrivato.